Recepts i spoulops i pove. Sra shwidi da erti. Radio Dardimanti.

Recepts i Spoulops. Ipove. Hra, shuidi da erti. Radio Dardimanti.